questo men questa persona che ha bisogno di Maria Kerry mezzo tutti ma ci mamma vediamo tu rubiri avanti orignani avvocai orignani avvone Caruso Caruso.

hearts of gold. Ke pina tse ka reng hae tsena ha o ka di mamela o le ka ga sepalangwang. Ba le sound ya ha o e dumellana le tsona. Sound ya ha o e dumellana le dipina kapa e dumellana le mofuta ona mmino. Tsela ena ha o e bone ho hang. Ona o ya kae ha o bone ho wa bona fela so go batho so fihlile. Wa bona fela ho so fihlile mono. Oh, ba ne se ke fihlile. King gets to pass a Juran Juran. Come and on. Stop a Juran Juran.

0: maqetello.
1: Ibila ha hona matsama ka ntle ho.
0: It is the Alpha and the Omega.
1: Ke ka la le qetello mo di mo wa pele le wa morao. Ke ke la le ke sile go le bona tsapela. Mo di mo yelo a ke Jesu ka sebeng. Ke la ba tsa rona.
0: Ne le yena maubani ke yena ka.
1: Ke yena ka Jesu.
0: Ke yena ka ho sa feleng.
1: E tla nne yena ka ho sa feleng.
0: Ke tsola ke morena wa khotso.
1: Le bitsola ha ke Jesu wa Nazareta.
0: Le bitsong le na mangwele ohle.
1: Mawelo sa lukela go mama, a lukela go bolela go tseswa ke morena.
0: Ba le me o hlona tla bolela ntate. Le bitso.
1: Hallelujah.
0: Ha ona le bitso le re le fueng.
1: Hallelujah.
0: Ke le letsatsi. Le re ka.
1: Ha o modimo re le ba go tseng.
0: Matla.
1: Le a kokobe.
0: Matla e fangeng.
1: Se a le bo wa o tseng.
0: A tsitsi.
1: Tule ba ka matla o tseng ona modimo wa rona.
0: Ha
1: o tsatsa o tseng morena, ro se bele ka go bona tsolo ka modimo. Ka ga mo khumamela go tseng. Ha mujetsa re ke modimo ya halalela. Ha mujetsa re ke Jehova o ya tsila. Li prospika la ba tsanda ra ba tshekele bo. Hey, hey, hey. Ke ba kantena na. U ba matla modimo o sena. U ba bo phela o se mbona. O ba re tshele matla. Ha o modimo re ya le boa. Ya le boa ho sheng. Le fika la mengwa ha re ya le boa. Ho bo tsiana maphelo a rona mo hala le di wa tshwana. Wena modimo wa pele ndi wa mora. Wena ya le ntseng ya fofela ho sheng. Rona la maphelo ho sheng hona re ya khumba ba. Re phahama ta u ya le lokola tshuda le sobela. Phahama wena matla rona ho sheng. Ndata ri kwela la wena ho sheng. Modimo ga so se batla go se bona go di sa motho fa di dipelo tse robe ile go seng ka le di tsola Jesu wa Nazareta re a kokolela go tsena modimo mo holo re a phamisa go tsena modimo mo holo re a humamela go tsena modimo mo holo re a boka go tsena re roma tsa rona o poloko ya rona o le se di la go na tsena
0: Morena
1: botlhe. Ya le boa. Morena botlhe ke ba hao. Ya le boa. Kwa tsa modimo re ne ba o tseng. Ya kokobela ho seng. Ya o phamisa wena matla rona. Ya o phamisa wena tshepo ya rona. Ya o phamisa bophelo ba rona. Ya o phamisa wena le matla. Le ho seng hona re a inehela. Re kopa tshwarelo pela hao. Modimo ya halalelanga. Le fika la mengwaga. Ka bo siana maphelo a rona ho seng. Re se re le teng morena. Sebetsa le rona. Tsamaya le rona ho seng hona. Re boloke re sireletse. Matle nganana. Ka le bitso la Jesu. Ka le bitso la Jesu. Ka le bitso la Jesu. Wena bo wa. Wena o fetuwe. Wena o zwana o ya pena. O zwana o ya halalela. O modimo wena. Na o sendi ya le bo wa. Ya le bo. Ya le bo. Ya le bo wa o sendi. O modimo wena. Ya le bo wa modimo o sendi.
0: Of course.
1: Ya le bua matla rona ha ke la di so murutu wa ka o se mo ibolela o bane ke matla tsama ke matla ke matla ke matla o se ke matla ke matla ke no se o ka dumela no na o se hola
0: Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on,

fetetseng stima mollo logolele le ka mona le tlhoka metsi o di beile PC FM ka jeno ngwananyana ke eno o re kene ka mona ka pelong o re kene ka mona ka pelong abdi katleo o di beile monna ka mona.

lefatshe le dula le re hopotsa hore ha se sebaka se loketseng hore re phele ho sona. Ha re a lokela ho phela ho sona. Ha se ha bo rona. Ha o bone ka nako nngwe ka tloa re ha o dubeile haholo, o sotleile haholo, o be o lakatsa ho shwa. O itakalletse fela lefu. Re bua nnete, o bo lakatse lefu fela hobane ho se ho le hobe lehlakorong la hao. O qotetseile, o qabetswe, o thethetswe.

e le gore lefatshe ka bolona le bolela bophelo. Lefatsheng ha ho le monate, ho bolela gore bophelong ho monate. Bophelong ha ho le bohloko, o silafallwa ke lefatshe. O batla hore nna monghadi Mokela. Bophelo ha bo le bohloko, ho le bohloko bophelong, ho bohloko lefatsheng. Ha o le monate bophelong, ho monate bophelong, ho monate lefatsheng. Ho na le nako ya ho natefelwa ke lefatshe, kore ho na le nako ya ho natefelwa ke bophelo. Fela ke mona hona jwale hore re qoqe le wena hore ka nako tsohle bophelo, ka nako tsohle lefatshe le na le nako ya metsu. Ho na le nako ya metsu lefatsheng. Ha ke re lefatshe ka bolona le na le ditshehlo. Ei, lefatshe ka bolona nke ke be ka tsamaya mona ka ba ka fitla tsheno la mane ke sa rwala dieta ebe ha ona ntho e nhlabang. Lefatshe le na le ditshehlo. Le bophelo bo na le ditshehlo. E le gore lefatshe le bophelo ke diathoteng di bapile. Lefatshe le bophelo ke diathoteng di bapile. Ntho o hlahelang bophelong e hlaha lefatsheng. Ntho e hlahang lefatsheng e o hlahela bophelong. Lefatshe le bophelo ke diathoteng di bapile. Jwale ha o sena botsitso, ho bolela hore ha ona botsitso lefatsheng.

maemong ohle a bophelo morena modimo ke tharollo o fetoa tharollo e le modimo modimo o fetoa tharollo e ba tharollo ke tharollo ha isa le le tharollo ke mo gona gena le mapaki a mangata abathu ba ile mba fita maemong a re fetang go ona ba re fa tshepo ba ne ba fitile ba re fa tshepo ya hore le rona re tla feta le fatseng mona re tlo feta bophelong mona re tlo feta maemo ana a hore leng ho ona e ka ba monate e ka ba a bohloko re tlo feta re tlo feta ho na le ba ileng ba ba ho ona maemo ana ba feta ke mpa ke re wena ha re ntse re qhobana ko Jesu ya le moeng sa PCFM metsotso e le robedi re furaletse hora ya leshome le motso o mong re ne re bue dinnete tsa bophelo hore lefatshe lona ke bophelo bophelo bona ke lefatshe e le hore bophelo ha buo ntle le lefatshe lefatshe ha leo ntle le bophelo tswele nthongwe le nngwe yo o tlhaelang bophelong re tsebe fela gore re sa le lefatsheng mme lefatshe ka bolona le taolong ya ntate modimo ya le entseng bophelo ba gago lebaka ke maphelo a taolong ya ntate modimo yeo yena e tlileng e le modisa wa rona modisa o kgethela dinku magulo Hallelujah. Askisi mamedi ntshwarelo. O kgethela dinku le kgulo. Ee, modisa ke ena kgethelang dinku le kgulo a di isang le lenokeng ho ya nwa metsi. Modisa. Ka nako tse ding ha re phela ha monate hobane ho na le Satane. Ya theoletsweng kapa ya theoletsweng lefatsheng mona ya ntseng a dikadika jwalo ka tau e batlang eo e ka moharolang lefatsheng mona ha rena botsitso ha rena boiketlo ha rena kgotso ha rena thabo ha re sena modimo empa ha o na le modimo ha o lapile o kgethela magulo ha o nyorilwe o kgethela metsi didiba

re modumise gore santsan re le bophelong bona santsan re iketlile ga re kule ha ha re kule ha re ngongore ha re lapi ha re a hlobola ha re gore ha re a sotlega santsan re le bophelong

Han Luke. Un pa ele taba mahana nana fela. Tete maxwa mahana na. Ha ku ma cheke wela. Ha ona ntshimbe. Mae malo ho di mazunga. So re taba bo doctor ga le gwetla. Ga le gwetla. Ke ga le mona he e lo ga bo be di hantle. Ke le sia le mo kutu. Le sa ile futhu me se fela. Le re fela nice and slow. Me ha ke tla kopana le lona hape de kinyetla. Ambos muchacho, Fernando Sancho.

Ditaba. Banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka tloso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.

Ya mrate mo tle ga ditabeng. Se re tla di fumana hape sonta setlang. Tsametsotswe ma shima mararo ka mora hora ya botshelela. Re fetela teng ka kotloloho studio 2. Mo re tla di fumana hona teng ka kotloloho. Morati e motle nako ya dumela.

ya o tlile ham taung ena a di a di fitisa thapo tsena ka ge letho la sefapano le tswela pele. Yes, eh o nneletsa dithapo di tlosa ka mana di tlisa ka mona re di otla jwa a le batao ka makgetha maoto.

ditsebiso tsa rona mo mamedi. Conference ya batjha e mehamahaswa ka la 2026 kgweding ya borobong selemong sona sena ho qalwang 10 o'clock. Ho mengwe batjha ba leeto la sefapano. Batjha ba leeto la sefapano le kopuwe hore haeba le itlhophile ho ya conferenceng ena eo memetsweng batjha ho yona, le letsetsa Mme Mathakane Mokotso nomorong ya 6927 74 62 69 27 74 62. Kereke le memang ke ya St. John's Apostolic Faith Mission e mema batjha botlhe. Mema re tshedisiwe ga sethuntsha ka la tharo kgweding ya lesome 2024. Ha 2026 mane kwading e tlabe le tsoseletso morati e motle. Mme mabohlale tshehlo Peka Masaleng ka la supa kgwedi ya lesome le motsomong 2026 e tlabe le tsoseletso. Conference Mme Mathabang Letsie mane Thaba Bosibo ha Mosalla ka la 19 ho isa ho la 20 jwale e be la 20 ka nako e beuweng e tla ba tsoseletso e re tla e kwala ka hora ya bohlano mane ha Mosalla Thaba Bosibo. Conference e tla ha Mosalla. Re ntse re lebeletse Twispirit fela e se ka ba la la 2026 hobane kannete ha esale re letile nako ya lona empebe nakwana e pela e ka pela mono hobane keleletso kgwedi e tla ba nngwe ha e ba ditaba di nepaetse. Ke tla kopa hore re tle re etse jwalo hobane ke mengwe hle bana beso. Ke mengwe le batjha ke lo ba karolo ya dibuitse tla bua kerekeng moo jwale e le hore nna ke mokgona kereng Twispirit empebe bonyane pele ho la 2026 hobane ke a tseba ka Twispirit mosebetsi o ntso lo feta jwale ke re di sekebe tsa kopana seketsa kopo. Ntate Tsawane seketsa kopo. Salang le morena hle ba haeso. Oh, pele ke le sia le morena e re ke rapele hle. Ha le sa ga ke so rapele. Le batho ba jwa. Bene le re he la so rapele. Ke ke na thapelo. Modimo ntate. Modimo mora, modimo moya o halalelang. Wa halalela. Jehova wa makgotla lefatshe lohle le tletse kganya hao. Ntate ke mang ya re ka mapisa le wena? Ke ha e le mang ya etsa mesebetsi e etswang ke wena ka lebaka la matla hao? Re tshepile Modimo wa rona, re tshepile boteng ba hao, tshepile Modimo wa rona. Tate ya na le matla otlhe le ntse la gago kajeno di itse re tswe botjha go ema pela gago ka tiisetso yotlhe le ka mamelelo yotlhe. Tate ya lokileng e mo na sa latlhile ga latlha fela ke ka lebaka la dintho tse o kopane le tsona. Karaliyeto, ke wone tsamaileng.
Tombabali, Selassilia Limon, Yao Tepilin, Askeva Timela, La Cavasau Limon, Towana Silasa, Salahodimo Manero Tepi. To Tate, Alpha and Omega, Tom Timorona, Ya Tepeha, Yanalimasao. Le fika la camisa. Como siani. Se sabe lo saruna. So se le saca matla. Di pilon zed nyami. Zed de pelesi. Zebula renkireto. Pani di nto. Di sa e zahali. Kamo o kupang. Katemu di maruna. So lo lo fata. Womane duale nare ulina. Tate amo sa. Ya tletse mahao. Khanya le bophelo bo sa feli. Jehova. Ke le bitsona ha. Mabali a tsepeha. O komo sha. Le fika la kamisa. O se sabelo. Sabati tetsui. O tsoso la isae. Se li ga di tsaba. Go mo di maruna. Se re tlweli. Le hata ting, ke le feleng, ke o re tsamayang, ka haralo, toka matla, a le godimo, toka matla, tima ya matla ntweng, to petata, ho ya ka dipallo tsa hao modimo wa rona. O na le matla, le fika la ka mehla, o na le matla, Como Shani, una lemata, Mavalli, una lemata, Udimaru, Gioro Zeppelin, Osinata, Vrelava Hotto, Kemanga Suena, Le Ficana Runa, Lorizabelang, Ketabelanglo.